0: sento a cantare via, via, via, via.
1: La energia.
0: No, ho un busco di schiappa atrás. Io quanto alles. Io quanto alles. Ai, che mi curtei! Io outro onde? Io una mando fosse. E outro quem te cura?